e non vede che immagini strane, confusione, rimorso e vergogna, muto, muto, tremante.